0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Sentissi

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Ciao a tutti, sono Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Un saluto e un abbraccio.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Vagando senza meta in questa strana via. Amo l'alba perché è come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mandarla.

Sì, sul muro mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza e ho bisogno di te, pazienza.

mai uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che esista lei. Mai uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi. Nessuna controindicazione.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro

0: Studiare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: idea, dottor Scotti?
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma

0: Sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Fantastico, la voglio per le vacanze.
0: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
1: Piacere, Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
2: Oceania.
4: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce.
7: Fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni. Mi sento.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon sabato 22 agosto 2026. Goccia tragica, trentenne aggredisce la nonna e la mamma per una goccia d'acqua a terra. È accaduto a Gragnano in Campania, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Si trovava tra l'altro agli arresti domiciliari da 3 mesi. All'ora di cena, oltre all'uomo, c'erano anche la nonna di 75 anni e la sorella di 17. L'anziana cenava quando un boccone le è caduto sul vestito. Si è alzata, dirigendosi verso il lavandino, con un po' d'acqua ha tentato di pulire e qualche goccia è caduta a terra.

0: Succede, ma questo ha scatenato la reazione animale dell'uomo che ha afferrato una scopa e più volte ha colpito alla testa la nonna. La donna è caduta e presa per i capelli, è stata poi trascinata per casa. Non contento, il trentenne maledetto ha aperto la bottiglia di una bevanda e ha spruzzato addosso la nonna. E non è finita, è andata avanti ancora. L'aggressore alla fine è stato bloccato, arrestato. Chiaro, la cella di questo qui, la chiave la buttate via, dovete buttarla via la chiave, eh? Ranucci, la vitola, chi dice la verità? Amore e civiltà al meeting di Rimini, la kermesse di CL, 47esima edizione, oggi c'è grande attesa perché arriva Papa Leone. Mattarella ha mandato a dire: il tempo delle guerre scellerate. Harry perde la causa contro il Daily Mail, con altri 6 VIP dovrà pagare 9,5 milioni. La più anziana del mondo compie 117 anni, è vissuta in India, Hong Kong, Gibilterra, inglese e fa la bisnonna nel Surrey. A quanto dicono le cronache, sta benissimo, alla faccia del calendario. Il maltempo al nord, i danni, le evacuazioni, gli allagamenti, le frane, i comuni isolati. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza. La donna ammazzata a Potenza, il figlio ha confessato, il 31enne è arrestato per omicidio. Traffico da bollino nero, rosso, ma che arriva anche al bollino nero nel weekend. È già uno dei primi esodi, controesodi di ritorno. La Turchia emette un mandato d'arresto per Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. Netanyahu replica: Erdogan è un dittatore antisemita, Israele non si farà intimidire. In Ucraina continuano i raid e aumentano i morti. In Svezia, armato di spada, attacca un liceo, diversi feriti a nord di Stoccolma. Trump può riprendere i lavori della sala da ballo che vuole costruire vicino alla Casa Bianca. Lo ha deciso la Corte Suprema degli Stati Uniti. Dice Victoria Cabello: in quel periodo mi sentivo persa e sola. C'è stato un momento in cui ho cominciato a dubitare di me stessa. Forse sto esagerando, ma i sintomi c'erano, gravi. Silvano è il mio cane, lo sentiva e mi dormiva addosso. Ebbè, Silvano, cane d'oro. Lo sport, il tennis, Sinner rinuncia agli USA Open, non ha superato ufficialmente un problema al ginocchio, ma ci sono come al solito delle illazioni. A Cincinnati, Cobolli è in semifinale, oggi con Fils, mentre fuori Musetti. Volley, europei femminili, debutto dell'Italia, ok, battuta la Croazia. La Formula 1, l'automobilismo con il Gran Premio di Olanda. Il Gran Premio di Olanda, mentre nel ciclismo c'è la Vuelta di Spagna, Pogacar cerca la sua prima vittoria. Parte il massimo campionato, la Serie A, tutta spalmata nel weekend. La prima giornata, oggi ci sono Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli, Parma Cagliari, domani Frosinone Juventus, Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo, Torino Milan. Chiusura lunedì con Bologna Lazio, Roma Fiorentina. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi 2 giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali tirreniche e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
5: Fotosì. Scarica l'app.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
9: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Fantastico, la voglio per le vacanze.
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50, anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Oppure ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
3: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone.
4: Da Riso Scotti la risposta è
5: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
6: Bella idea, dottor Scotti.
7: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
9: E a me che l'estate la voglio dolce e
10: fresca nello stesso tempo.
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Buongiorno. Sulla statale 16 Adriatica in Abruzzo, traffico rallentato causa incidente presso l'incrocio stazione di Porto di Vasto. Inoltre ci sono materiali dispersi. Sulla statale 495 di Codigoro in Emilia-Romagna, lavori di manutenzione sull'incrocio Dogato in direzione incrocio con Sandolo, strada statale 16 Adriatica. Nelle Marche, sulla statale 3 via Flaminia, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel presso l'incrocio di Cagli. In Lombardia, statale 42 del Tonale della Mendola, tratto chiuso causa frana dopo l'incrocio di Malonno e prima dell'incrocio Sonico. Sulla statale 16 Adriatica in Puglia, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Trani Sud e prima dell'incrocio Santo Spirito via Inziteto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cystiflux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cystiflux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cystiflux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì. Scarica l'app.
3: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

Dimenticarsi alle 7, Elodie qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ben trovati, buon sabato, buongiorno. Ilaria Cappelluti con voi, saremo insieme fino a mezzogiorno. Con me in regia c'è lo Stussi, Riccardo Galbiati già stra pronto, Simone Bernardi in redazione. C'è una bella squadra, anche perché oggi è un bel sabato di quelli impegnativi, eh? Bollino nero sulle autostrade, ma questo lo sapevamo già, accade ogni anno. Non ci sorprende, non ci stupisce. Da qualche parte d'Italia il maltempo si è fatto sentire in maniera pesante, e quindi a quelli che hanno avuto disagi, diciamo che cominciamo già da subito a dare un po' di vicinanza e un po' di allegria. E poi per tutti gli altri cos'è? Per qualcuno fine di vacanza, per qualcuno apertura di vacanza, chi parte, chi torna, tutti in movimento. Ed è per questo che ci siamo noi qui a Radio Italia, solo musica italiana, dove pochi secondi e saranno le 9.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Meloni al New York Times parla del rapporto ad ostacoli con Trump. Pensavo più semplice, difende la politica migratoria, replica Schlein, no boomerang, il nuovo patto europeo ci tutela. Dopo Germania, Svizzera, anche Austria, Olanda, Svezia, Finlandia decidono di rimandare in Italia i richiedenti asilo. Il monito di Mattarella: l'umanità non si chiuda nei muri. Dazi, il Canada respinge l'accordo con gli Stati Uniti, scattano tariffe al 50%, colpite merci per 20 miliardi di dollari. Ottawa annuncia ritorsione. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu per il caso Flotilla. Erdogan è un dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, risponde il premier israeliano. Donna trovata morta in casa nel Potentino, confessa il figlio 31enne, l'uomo arrestato per omicidio era in cura in un centro di salute mentale, l'aggressione dopo una lite. Italia tra afa, piogge, la Lombardia chiede lo stato d'emergenza dopo il maltempo, disagio anche in Emilia Romagna e Toscana, oggi bollini rossi in città, allerta maltempo in 5. Niente US Open per Sinner, fermato dai problemi al ginocchio, sono triste e deluso, scrive. Rientrerà invece Alcaraz, Cincinnati, capo di Musetti, Coboli stasera cerca la finale. Oggi riparte la A alle 18.30 Inter Monza, Udinese, Como, poi Genoa, Napoli e Parma, Cagliari, Formula 1 in Olanda, Russell in pole per la sprint, alle 12 poi...
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi sabato 22 agosto 2026 ed è Santa Maria Regina. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle per questo inizio di weekend. Ariete, date più fiducia a un vostro amico mettendo da parte i pregiudizi, perché spesso l'apparenza inganna. Nella vita di coppia siate più tolleranti del solito e riuscirete a comprendere le giustificazioni del partner ritrovando l'armonia. Toro, occupatevi di una questione pratica che richiederà tutta la vostra concentrazione senza interferire sul metodo di lavoro degli altri. La giornata vi vedrà piuttosto volubili e facili prede delle emozioni. Meglio rimandare ad altra data eventuali incontri romantici. Gemelli,

La posizione di Urano vi proteggerà, terrà alto il vostro buon umore e renderà la vostra giornata molto produttiva. Se in questo periodo sentirete di non essere al massimo della forma fisica, sarà colpa di Mercurio, in aspetto negativo con il vostro segno. Cancro. Nella mattinata organizzate al meglio tutti gli impegni presi. Per colpa di una dimenticanza potreste far saltare un grosso affare. Organizzate il fine settimana con gli amici, passerete dei momenti indimenticabili e ritroverete la determinazione di sempre. Leone. Il denaro e le spese impreviste saranno in primo piano più che mai, ma saprete cavarvela in una discussione con la persona a voi più vicina. Sarà indispensabile conservare la calma. Intanto Giove vi renderà giusti i protagonisti della giornata. Vergine. Il vostro sabato sarà molto bello grazie al persistere di un'ottima configurazione astrale. Approfittate di questa giornata.

sia in località vicine sia in quelle più lontane ed esotiche. Bilancia. Una circostanza fortuita vi renderà confusi e incerti al punto da rimandare la maggior parte delle decisioni e tornare di continuo sulle poche che riuscirete a prendere. Cercate di trattenere gli scatti d'ira e rimandate gli appuntamenti più importanti. Scorpione. Giornata impegnativa e coinvolgente. Sarà importante condurre a termine tutto ciò che avete programmato, facendo leva sulle vostre capacità di resistenza. Durante la serata passerete ore piacevoli in campo sentimentale. Sagittario. Grazie alla luna ancora favorevole, le occasioni professionali si moltiplicheranno a vista d'occhio, con buoni risultati anche dal punto di vista finanziario. Un incontro quasi magico potrà rapire la vostra attenzione e conquistare il vostro cuore. Capricorno. Sarete un po' nervosi a causa di banalissime polemiche che vi costringeranno a modificare alcuni programmi della giornata. Visto il passaggio lunare in Sagittario, sarà meglio tenere sotto controllo l'emotività, sia in casa che fuori. Acquario. La luna in trigono sarà propizia e formerà un ottimo terreno fertile perché possiate affermare la vostra personalità e imporre agli altri i vostri ritmi preferiti. Passerete una singolare serata che aprirà le porte dell'amore. Pesci. Oggi avrete delle idee brillanti, mettetele subito in pratica e otterrete soddisfacenti risultati. Nella vita di coppia sarete costretti a dare ragione al vostro partner. Dovrete rivedere le vostre posizioni su una questione per la quale avevate discusso molto a lungo. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward, un buon sabato a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

Resta con me, buon sabato, ben trovati Radio Italia, solo musica italiana, e Ilaria Cappelluti con voi fino a mezzogiorno. Sveglia, svegliissima io, ma svegli, svegliissimi anche voi, si direbbe, perché si sente quando ci sono delle giornate di grande movimento. Gli espertoni lo chiamano controesodo, ma io so perfettamente che tra quelli che partono ci sono anche quelli che stanno veramente partendo adesso, ci sono quelli che tornano, sì, ma poi ci sono anche quelli che hanno aspettato pazientemente, sopportato aerei geologici che di foto di tramonti degli altri in vacanza, e adesso è arrivato il loro turno. Intanto proprio siete in tanti, quindi cominciamo direttamente da voi. C'è chi scrive: buongiorno, purtroppo noi siamo di rientro dalla Calabria a Milano, un saluto a tutti voi di Radio Italia che ci tenete sempre compagnia. E Silvia che ce lo scrive, che tra l'altro aggiunge un PS di poca sostanza che più o meno suona così: Antonino, sposami. Vabbè, sono cose vostre, vedete voi. Poi ancora Giuseppe, Melania, Michela e me in viaggio di ritorno dalle ferie da Catania verso Rimini. Che possiamo dircelo, quando ti sposti da mare a mare, sebbene dallo Ionio all'Adriatico, io sono dell'Adriatico e non suoni come un insulto, però tra lo Ionio e l'Adriatico qualche differenza la noti, tuttavia da mare a mare di solito, come dire, il ritorno è sempre un po' meno impattante. Ornella Darò scrive: che bello, sono molto contenta di sentirti questa mattina, cara, è un piacere esserti. Poi ancora Anna in viaggio insieme a figli, nipotini diretti in Sicilia, e quindi vogliono la dedica per tutti loro, ma noi vi dedichiamo tutto il tempo e tutta la musica che c'è. Quando volete al 331-995-0095 ci raggiungete, io mi unisco a Giovanotti e Alfa tutti insieme per dirvi buon vento.

0: Barcellona, Gali, ancora buongiorno e buon sabato, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Fantastico, la voglio per le vacanze.
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50, anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
9: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
14: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.
15: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Laura Pausini, immensamente, prima ancora, ultimo, il ballo delle incertezze qui a Radio Italia, solo musica italiana, quando siete in compagnia di Ilaria Cappelluti. E come detto, siccome sono veramente in tantissimi in giro e in movimento, pare opportuno andare a dare uno sguardo alla viabilità. Lo facciamo in compagnia di Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano e questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Lombardia, sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni tra lo svincolo di Nibionno e lo svincolo di Molteno in provincia di Lecco. In Emilia-Romagna, sulla strada statale 9 via Emilia, è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Alseno in provincia di Piacenza. Nelle Marche, sulla strada statale 4 via Salaria, è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa, all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. In Sicilia, sull'autostrada A19 Palermo-Catania, è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra lo svincolo per Ponte Cinque Archi e lo svincolo di Caltanissetta Imera in direzione Catania. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

seconda fascia, Alessandro Amoroso, karaoke, prima ancora Olly e Giuli con questa domenica, questa è Radio Italia, solo musica italiana, Ceylere e Cappelluti con voi, e posso dire che sono contenta di parlare di questa cosa perché so già che potrebbero arrivare reazioni di varia natura, ma parleremo della Cenerentola delle calzature, lo dico da donna di mare che ha sempre sentito un mondo attorno a sé disprezzare l'infradito, che vengono considerate veramente le ultime delle ciabatte, quelle buone solamente per piscina e per spiaggia. I tempi stanno cambiando. Il 2026 e soprattutto le sfilate della settimana della moda di Copenaghen lancia una nuova tendenza, ovvero infradito veramente proposte in ogni dove e in qualunque tipo di abbinamento, tipo infradito e tailleur, oppure infradito e smoking. Ma perché limitarsi? Potremmo mettere l'infradito in tanti modi. Addirittura nelle recenti sfilate c'è chi ha messo infradito con borchie, con lacci alla schiava, infradito col tacco. Insomma, quella che era normalmente appunto una ciabatta che indicava il poco stile, la poca eleganza, ma almeno la praticità per togliere la sabbia dai piedi, potrebbe diventare la regina della nuova stagione. E adesso prego, sfogatevi, 331-995-00-95, tra quelli che diranno mio Dio che orrore e quelli che diranno per fortuna almeno si sta comodi, noi ci mettiamo J-Ax, Italia Starter Pack.

0: Italia Starter Pack.
1: Allora, apriamo virtualmente l'agenda per la nuova stagione che sta arrivando e possiamo segnare già la data del 4 settembre, perché è lì che uscirà il nuovo album di J-Ax dal titolo Vita, Morte e Miracoli, e da cui abbiamo tirato fuori già quello che è il primo singolo che circola, Italia Starter Pack, qui a Radio Italia, solo musica italiana.

0: Break to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: A me piace mangiar bene.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Puro amore e zucchero, e prima ancora Francesco Gabbani con Summer Funk qui a Radio Italia, solo musica italiana quando siete con Ilaria Cappelluti fino a mezzogiorno. E abbiamo fatto una capatina virtuale alla settimana della moda di Copenaghen e abbiamo tirato fuori questa nuova moda che prevederebbe, praticamente metterebbe le infradito a protagoniste della prossima stagione. Mi aspettavo, devo dire, commenti anche piuttosto violenti, invece no, invece sono arrivate belle, belle considerazioni. Non si firma l'amica che dice: ma meno male, infradito ce ne sono di quelle anche che sono veramente belle, eleganti. Cioè, io normalmente vedo scarpe da tennis conciatissime sotto a gonne magari molto belle che stanno davvero male, quindi evviva le infradito. Poi c'è Barbara da San Miniato che ne fa una questione di sicurezza, e qui attenzione perché già solo come la dici la cosa si soffre. Dice: io per una vita ho messo le infradito, poi camminando mi sono rotta il mignolo, e il dolore l'abbiamo sentito tutti almeno una volta nella vita, quel dolore lì, che il mignolo è così, si espone e poi è un problema, e quindi dice: ora porto solo ciabatte che coprono tutte le dita. Quindi non è tanto una questione di estetica quanto una questione di sicurezza. E poi chi giustamente dice: nel 2026, anche se dovessimo vedere persone vestite con ciabatte in qualunque stagione, non credo che ci stupiremo troppo, ce ne faremo una ragione. C'è della saggezza questa mattina, io sento della saggezza. Sarà il movimento, sarà il torno, ritorno dalle vacanze, quando volete. 331 995 0095, Festival di Sanremo 2000.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Berlino Ernia qui a Radio Italia sulla musica italiana. E proprio di Ernia vi aggiorno un pochino, perché è in viaggio in Irlanda insieme alla compagna e futura moglie Valentina Cabassi e alla figlia Sveva. Pare che abbiano fatto un bel po' di tappe, alcune di queste devo dire molto rispettabili. Per esempio si sono fermati a Cork, che sarebbe la capitale gastronomica dell'Irlanda. Poi ovviamente quando parli di Irlanda non possono mancare panorami mozzafiato. La cosa divertente è che è proprio lei, Valentina, che sta aggiornando tutti quanti i fan, e infatti dice: torneremo a Dublino, poi vi faremo sapere. E noi aspettiamo che i tre tornino in Italia, ma non per altro, perché nella loro di agenda di settembre c'è una data piuttosto importante: dovrebbero convolare a nozze il 19 di settembre, quindi insomma è la vacanzetta quella bella in cui respiri e fai tutto, poi dopodiché dovrai pur tornare per i preparativi di quello che dovrebbe, ancora viene narrato come il giorno più bello della vita di ognuno di noi. Vabbè, non apriamo discorsi, che è meglio.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon sabato 22 agosto 2026. Vecchiona, bah, che sta benona. La donna più anziana del mondo a 117 anni, Heather Caterham, è la persona più anziana del pianeta, compie 117 anni. È inglese, è bisnonna, un anno ricco di tante prime volte, ha raccontato la gran parte della sua storia. È nata infatti il 21 agosto 1909 e ha vissuto un po' in tutto il mondo, ha guidato fino a 100 anni, ieri ha festeggiato ed è guarita anche dal Covid. Adesso vive in casa e, se può, dà anche un aiuto per la cura dei nipotini. Il principe Harry, insieme ad altri 6 VIP, ha perso la causa contro il Daily Mail. Dovranno pagare 9,5 milioni di sterline. A Taranto aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo, alla presenza di Mattarella e della Meloni, che sono arrivati con l'aereo di Stato. 3.800 atleti di 26 nazioni, le gare fino al 3 di settembre. A Potenza ha confessato ed è stato arrestato il figlio sciagurato e assassino della 57enne ammazzata a Tito al culmine di una lite tra i due. Ranucci, la vitola, chi dice la verità? Bah, chissà chi lo sa, si vedrà. I migranti, la Meloni dice il patto ci tutela di più, altro che effetto boomerang, commenta le parole della segretaria del PD Schlein. Sui migranti anche altre nazioni annunciano i trasferimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti. E in Svezia un uomo armato di spada ha ferito diverse persone in un liceo a Fagersta prima di essere catturato dalla polizia. La vicenda delle spese della cultura è una notizia importante perché le famiglie italiane spendono in media 108 euro al mese, il valore più alto da dopo il Covid e vicino ai livelli pre-pandemia. Sulle strade, occhio, primo weekend di traffico intenso su strade e autostrade per il rientro dalle vacanze, previsti 24 milioni di spostamenti. C'è il bollino rosso, ma che diventa anche nero, attenzione. E al nord i primi porcini dopo la siccità, al via la raccolta estiva dei gustosi funghi spontanei. Dice un esperto, non si può parlare ancora di buttata, ma qualcosa di bello girando lo si trova. E poi comunque si sta in compagnia. Dice la bravissima giornalista Manuela Moreno: posso mettermi quello che voglio, anche una camicia accollata. Le forme ci sono e si vedono. Lo sport, per lo sport il tennis, i problemi di Sinner con qualche mistero, qualche punto interrogativo. A Cincinnati Cobolli comunque in semifinale, oggi se la vede con Fils. E si tifa per lui. Mentre parte il campionato di calcio di Serie A, le partite di oggi sono Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli, Parma Cagliari. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione atlantica, il tempo torna sereno. In mattinata ampia schiarita, tempo asciutto quasi ovunque, locali addensamenti al nord-est e sul Lazio. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in aumento, più sensibile al settentrione. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Qualcosa per te, Ligabue, prima ancora The Colors con Italo Disco. Ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Ilaria Cappelluti, siamo insieme fino a mezzogiorno. Vi faccio una citazione: David Bowie diceva che riconosceva un bravo uomo nella qualità del restituire un libro che gli era stato prestato. Cioè, il bravo uomo è quello che ti riporta il libro che gli hai prestato. Se lo chiedete a me, che sono sicuramente meno autorevole, vi dico che un bravo uomo è uno che assomiglia a Marco. Allora, Marco è un ragazzo di Bari, ha 18 anni e di fatto si è trovato a intraprendere una grande impresa partendo veramente dal piccolo. Cioè, lui si occupa di fatto dello spazio verde, si è accorto che in un parco nessuno si occupava del verde e lui fa sempre quel tragitto perché passa di lì quando va a trovare la nonna. Quindi ha iniziato 3 anni fa a curare una semplice aiuola che era in stato di abbandono. Gli faceva specie, la vedeva brutta, la vedeva abbandonata, comincia ad occuparsene lui. La zona piano piano si allarga, quindi lui comincia ad innaffiare e continua, diciamo, da solo a operare in maniera di proprio un volontariato puro per rendere più bello quel quartiere. Va avanti con la sua tecnica, arriva a portare una carriola con un secchio e una tanica da 16 litri, prende l'acqua necessaria da una fontana, bagna l'area e a volte è lui stesso che si mette a tagliare l'erba. Ora, diciamo che il comune a questo punto gli ha lasciato la responsabilità intera. Resta una piccola cosa da sistemare, cioè il comune ancora non gli ha concesso uno spazio per poggiare gli attrezzi, che chiunque si occupi di verde sa benissimo che servono gli attrezzi e che tra l'altro occuparsi del verde è una cosa nobilissima, però è anche una cosa piuttosto pesante, insomma, a livello fisico richiede della prestanza. Lui è giovane, può farlo, però comunque in ogni caso un aiutino servirebbe. E comunque il comune si è impegnato appunto a occuparsi del giardino almeno per qualche giorno quando Marco è stato in vacanza. E che io vorrei un mondo strapieno di Marco, però a questo punto, ecco, sì, bravo, bravo Stuzzi, sono d'accordo. Allora, a questo punto lo chiedo anche a voi: abbiamo parlato di uomini che restituiscono libri, di uomini che si occupano di spazi che sono comuni, di verde, di bellezza, ma lo chiedo anche a voi: per voi una bella persona, una bella veramente, che caratteristica ha? 331 995 0095.
1: Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Sì.

0: Coez, la tua canzone. Ancora buon sabato, ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: A me piace.

0: idea, dottor Scotti.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

0: che non ho più te, Cesare Cremonini, e prima ancora Fiorella Mannoia con Che sia benedetta. Ancora ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana, e Ilaria Cappelluti con voi fino a mezzogiorno. E parlando di Marco, questo 18enne fantastico che a Bari comincia a diventare ormai da 3 anni responsabile di un'area verde perché non vuole lasciare andare al macero uno spazio comune, siamo finiti a parlare di brave persone. Così ci siete voi che al 331-995-0095 date una definizione di quella che è una brava persona per voi. Allora, Elena, Alberto, Sara, Andrea e Martina raccontano che loro sono una famiglia che per intero al sabato pomeriggio spende l'intero sabato pomeriggio facendo volontariato in un canile. Quindi marito che pulisce le gabbie, 3 figli che portano i cani a passeggio e lei che prepara le pratiche per adozioni. Questo probabilmente è un buon modo di occuparsi degli altri. Barbara in qualche modo prende tutto il volontariato invece, dice: ma quelli che prestano servizio negli ospedali, nelle case di cura, dai malati, ringraziamo davvero tutti quanti volontari. Carlo scrive: per me le persone sono brave quando rispettano le cose altrui e della comunità. Mi viene in mente che questi sono giorni in cui siamo spesso in montagna come al mare, e lì siamo tutti responsabili, perché ogni cosa che lasciamo ordinata, ogni bellezza che contribuiamo a costruire riguarda la vita di tutti quanti noi. E poi c'è Alessandro da Bergamo che dice: per me una brava persona è una che usa l'empatia, cioè che ti ascolta anche quando non ti conosce. Che poi, volendo, diciamocelo, siccome la gentilezza è una malattia contagiosa, se ne ricevi, ne dai, e in qualche modo anche noi diventiamo un bene comune da preservare. Mamma, che bel momento, come mi piace. Direi che ci mettiamo ciliegina sulla torta, un po' di cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Businessman, dito nella piaga e prima ancora il capolavoro di Riccardo Cocciante, Se stiamo insieme, tutto questo qui nel sabato di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amore è fatta, sono stata

0: entrata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Fantastico, la voglio per le vacanze.
0: Certo, è già qui. Con consegne express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglieme Sapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali, torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
6: Fotosì, scarica l'app.
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

Vasco Rossi, Un senso nel sabato di Radio Italia, solo musica italiana, e poi Giorgia con Corpi Celesti. Ed è proprio di Giorgia che volevo parlarvi, visto che abbiamo un nuovo appuntamento da mettere nell'agenda di settembre. Il 10 di settembre inizierà la nuova stagione di X Factor e Giorgia sarà di nuovo la conduzione, ormai ci sta dal 2024, e tra l'altro proprio in queste ore sono state pubblicate le prime foto sul nuovo palco. Tra l'altro, sai quando uno è brava, ma è brava a fare tutto, cioè non è soltanto la voce magnifica che tutti conosciamo, ma è anche stupenda come presentazione, anche perché c'è una bella verve, eh? Non si risparmia né battute né commenti, insomma è un personaggio super gradito all'interno del talent. E quest'anno tra l'altro i giudici sono Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Irama, che in questo caso è al debutto, quindi staremo a vedere come sarà questa nuova stagione. Di certo c'è che per lei è un momento già di attività, per Blanco invece a giudicare dai suoi social direi che è un momento di relax, ha girato tutta quanta l'Italia con la sua musica e ora un po' di riposo. C'è maledetta rabbia proprio con lui, Blanco.

Stessa direzione, Paolo Aiezzi qui a Radio Italia, solo musica italiana. Fatemelo salutare Alessandro da Palermo che dice: no vabbè, durante la settimana ti ho ascoltato con immenso piacere ma non potevo scrivere, cioè l'aria buon sabato. Ma che vuol dire? Che quindi oggi pomeriggio Cataldo è da solo? Bene, sì, Francesco Cataldo questo pomeriggio sarà da solo, ma vabbè, è normale, la classica mobilità che c'è in agosto. Anche noi facciamo piccole grandi sorprese, così ci si sente in orari diversi. Un paio di settimane e si torna alla normalità, quella proprio garantita da Radio Italia, solo musica italiana, dove è garantita un'altra cosa, sempre il meglio della musica italiana. In questo caso lo facciamo con Mahmood, questa è R.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Papa Leone è arrivato a San Marino per la visita pastorale, poi sarà al meeting di Rimini, una visita che arriva a 44 anni da quella di Giovanni Paolo II, attese migliaia di persone lungo il percorso. Meloni al New York Times parla del rapporto ad ostacoli con Trump. Pensavo più semplice, difende la politica migratoria e replica Schlein. No boomerang, il nuovo patto europeo ci tutela. Dopo Germania e Svizzera, anche Austria, Olanda, Svezia, Finlandia decidono di rimandare in Italia i richiedenti asilo. Il monito di Mattarella all'umanità: non si chiuda nei muri. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan, un dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, risponde il premier israeliano. Caso della bimba morta a Palermo per una difterite: i genitori Novax non l'avevano vaccinata, la madre accusa i medici di incompetenza, disposta l'autopsia, si cerca il paziente zero. L'Italia trafe e piogge, la Lombardia chiede lo stato d'emergenza dopo il maltempo, disagi anche in Emilia Romagna e Toscana, oggi bollini rossi in due città, allerta maltempo in cinque. Niente US Open per Sinner, fermato dai problemi al ginocchio. Sono triste e deluso, scrive. Rientrerà invece Alcaraz a Cincinnati, KO di Musetti. Coboli stasera cerca la finale. Oggi riparte la Serie A alle 18.30 Inter Monza, Udinese Como, poi Genoa e Napoli e Parma Cagliari. Formula 1 in Olanda, Russell in pole per la sprint alle 12, poi le qualifiche.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Biagio Antonacci e la sua Convivendo qui a Radio Italia, solo musica italiana. Buon sabato, bentrovati. Prima ancora Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film. Allora, io prendo un po' spunto dal titolo, ma in realtà ci gioco, vi dico, e se facessimo come nei libri? Vi è mai capitato di fare una vacanza o di partire per un viaggio, più o meno lungo, non importa, pensando proprio ad un libro? Esistono due modi di farlo e tra l'altro è una delle cose che sta andando più di tendenza in questi anni, diciamo, ovvero la chiamano bookation, ovvero proprio il fatto di andare a cercare, e questi sono i due modi, o le location, quelle reali, quindi come dire, vado a vedere la casa di tal scrittore che è il mio mito, vado un po' sulle orme della sua città, dei luoghi che lo hanno ispirato, perché voglio respirare un po' appunto quell'aria lì e capire dov'è che lui ha preso spunto per le sue storie. Oppure c'è la seconda maniera, che secondo me è ancora, volendo, più magica, più da favola, ovvero il fatto di seguire proprio la storia del libro, quindi magari, perché no, di ripercorrere quelle che sono le tappe del personaggio del libro che più vi ha appassionato. Io posso dirvi che nel mio piccolo qualche anno fa l'ho fatto sul libro di Susskind, Il profumo. Adesso sono un'appassionata di profumi e da lì, seguendo le orme di Jean-Baptiste Grenouille, sono arrivata fino a Grasse, che è capitale mondiale del profumo. Insomma, era un giro tutto francese, naturalmente, e devo dire è stato davvero molto molto d'atmosfera. Piacerebbe sapere se qualcuno di voi l'ha mai provata come esperienza, ce la può raccontare al 331 995 0095. Se non l'avete provata, potrebbe essere, perché no, buona cosa su cui fantasticare per il futuro, perché dà un sacco di spunti e si scoprono un sacco di cose. Abbiamo detto che diventa la vacanza un po' una favola, guarda un po' chi c'è, Arisa, magica favola.

0: Anche se non trovi le parole, Elisa, siete in tantissimi a scrivere. A quanto pare la vacanza fatta sulla scia di un libro di un autore che amiamo particolarmente è un format già sperimentato da parecchi di voi. Me lo state scrivendo al 331-995-0095 e tra poco vi leggo. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

Bresh da Dio e prima ancora capolavoro di Mango, la rondine di capolavoro in capolavoro qui a Radio Italia Solo Musica Italiana. Ci raccontiamo un po' di storia. L'album aveva un titolo che già la diceva lunghissima, La voce del padrone, e il brano esce il 17 settembre del 1981, mentre il disco verrà pubblicato poi 4 giorni dopo. La canzone viene scritta al pianoforte nella casa di Milo, che è un paesino siciliano alle pendici dell'Etna, e tra l'altro all'interno, nell'arrangiamento, c'è una di quelle belle opportunità di riascoltare un Hammond che, insomma, non è mai cosa da poco. E perché dico da capolavoro a capolavoro? Perché se vi parlo di questa cosa è abbastanza evidente che si parla del maestro Franco Battiato. Allora ci mettiamo tutti quanti insieme gli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero, e ci godiamo insieme Bandiera Bianca.

Canzone estiva, Annalisa qui su Radio Italia, solo musica italiana. Quando siete con Ilaria Cappelluti parlavamo di bookation, ovvero l'attitudine a partire per un viaggio, breve o lungo che sia, per ripercorrere le tappe o di un personaggio letto in un libro o di un autore, perché no? E scopro che questo format in realtà vi è molto familiare. Al 331-995-0095 proprio sono fioccate segnalazioni di persone che hanno fatto tutto il giro che riguarda Camilleri e Montalbano. Maria Grazia da Belluno dice Ragusa, noto Siracusa, è stato tutto come stare dentro le vicende di Montalbano, e proprio in questo istante Laura e Jacopo stanno andando in Sicilia, a Scicli, la terra di Montalbano, e dicono vi aggiorniamo al ritorno. Poi che c'è chi ci parla invece di arte, i luoghi di Frida Kahlo e Diego Rivera, quindi il Messico, wow Leo, oltre al fatto che sei in Messico e comunque butta via, ma effettivamente quelle sono tappe insomma che secondo me danno delle belle vibrazioni. Mary da Parma ci dice Barcellona sulle orme dei libri di Carlos Ruiz Zafón, quindi insomma lì c'è tutta quanta la Spagna che esplode. E poi ancora lui allora ci dice appassionatissimo di Dostoevskij, a 25 anni me ne sono andato da solo a San Pietroburgo, ho visitato la sua casa ma soprattutto ho vissuto i luoghi di alcuni dei suoi più grandi capolavori, ora ne ho 42 di anni e resta una delle esperienze più belle che abbia mai fatto. E aggiunge non parlavo russo, nemmeno l'inglese, isolato in un mondo che però era bellissimo.

Romanticismo, malinconia, c'è tutto quello che è tipico di questa stagione. Io vi vedo che montate i video e reel di fine delle vacanze proprio con questa qui, che ormai da 20 anni è la colonna sonora assoluta della bella stagione. Negramaro, estate, ritrovato qui a Radio Italia.

0: musica italiana.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
10: Fotosì, scarica l'app.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.

Nero Bali, Elodie, Michele Bravi, Gue Pequeño e prima ancora Tiziano Ferro con Lazza per Perdono qui a Radio Italia solo musica italiana. Ancora un po' di tempo insieme con me, Ilaria Cappelluti, e visto che sono in tanti in macchina, forse l'argomento pausa caffè e comunque costo del caffè in Italia potrebbe riguardare un po' tutti. Hanno fatto un piccolo studio, ci siamo accorti insomma che un espresso al bar costa un quarto in più rispetto a 5 anni fa, questo almeno è quello che ci dicono. Sono stati analizzati i rincari per una tazzina e sono stati anche confrontati i prezzi nelle varie città italiane, e quindi se è vero che l'espresso costa in media diciamo 1,29 euro in media, cioè 25 centesimi in più rispetto al 2021, restano comunque tantissime importanti differenze tra provincia e provincia. Tocca dare la classifica, o meglio tocca dare il caffè più costoso d'Italia, il caffè meno costoso d'Italia. Allora, la palma del più costoso se la giudica Bolzano, che si conferma la città con il prezzo più alto, ovvero pari a 1,51 euro a tazzina. Messina invece è quella più economica, siamo ancora sull'€1,06. Quindi insomma, come dire, puoi ancora permettertelo, mettiamo in questo modo. Vabbè, mi raccomando, lo dico a tutti quelli che sono alla guida, ogni tanto pausa caffè a prescindere dal costo serve sempre, ci sgranchiscono le gambe, e poi tutto il resto si fa in compagnia di Radio Italia sulla musica italiana, dove adesso c'è Gigi D'Alessio, Mezza Verità.

solo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto.

0: Marrakesh, bravi a cadere, e noi siamo ai saluti, ma non me ne posso andare prima di aver salutato le tante comitive che sono in viaggio e che sono lì, che ci dicono tipo Fabrizio, Lea, Alba, Marcello, Laura in viaggio verso la Croazia con il loro cane Barry. E poi ancora c'è Monica che ci dice: ciao ragazzi, salutate, ci stiamo tornando in Germania dopo una vacanza in paese, in tutto il paese Italia immagino, e soprattutto in Calabria. Salutate mio fratello Massimo, che è per l'appunto il nostro guidatore, perché oggi è così, comitive con qualcuno che, come dire, ci si impegna un po' di più. Ancora Franco e Angela che ci mandano un saluto dall'autostrada, tornano a casa dopo una breve vacanza in Liguria, e già che ci si trovano utilizzano anche Radio Italia Solo Musica Italiana per salutare Gianni e Maria che sono nel pieno dell'anniversario. Insomma, comitive sono tante, noi non vi vogliamo neanche per un attimo, cioè, siamo con voi veramente chilometro dopo chilometro. Io ringrazio la mia comitiva, ovvero Riccardo Galbiati con me in regia, Simone Bernardi in redazione. A proposito di Liguria, c'è il capissimo Mario Volanti, super pronto con la classifica italiana. Prima però abbiamo l'informazione con Sky TG24. E per quanto riguarda me, Ilaria Cappelluti, l'appuntamento è confermato domani mattina alle 9. Salutatemi anche Cataldo, che arriva alle 13, mi raccomando. Baci a tutti. Qui a Radio Italia Solo Musica Italiana, sono le 12.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: Papa Leone è arrivato a San Marino per la visita pastorale, poi sarà al meeting di Rimini, una visita che arriva a 44 anni da quella di Giovanni Paolo II, attese migliaia di persone lungo il percorso. Meloni al New York Times parla del rapporto ad ostacoli con Trump. Pensavo più semplice, difende la politica migratoria e replica Schlein. No boomerang, il nuovo patto europeo ci tutela. Dopo Germania e Svizzera, anche Austria, Olanda, Svezia, Finlandia decidono di rimandare in Italia i richiedenti asilo. Il monito di Mattarella all'umanità: non si chiuda nei muri. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan, un dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, risponde il premier israeliano. Caso della bimba morta a Palermo per una difterite: i genitori Novax non l'avevano vaccinata, la madre accusa i medici di incompetenza, disposta l'autopsia, si cerca il paziente zero. L'Italia trafe e piogge. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza dopo il maltempo, disagi anche in Emilia Romagna e Toscana. Oggi bollini rossi in due città, allerta maltempo in cinque. Niente US Open per Sinner, fermato dai problemi al ginocchio. Sono triste e deluso, scrive. Rientrerà invece Alcaraz a Cincinnati, KO di Musetti. Coboli stasera cerca la finale. Oggi riparte la Serie A alle 18.30, Inter Monza, Udinese Como, poi Genoa e Napoli e Parma Cagliari. Formula 1 in Olanda, Russell in pole per la sprint alle 12, poi le qualifiche.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia Solo Musica Italiana. Okay.

Buongiorno, siamo arrivati al 22 agosto, care amiche e cari amici, e io sono qui sul mar, nel Mar Ligure, a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante un po' durante con Nando Comandante, la ciurma meravigliosa, bella, bellissima, super mega abbronzata che mi ha seguito qui. Bene, e dobbiamo salutare una classifica che va via, domani arriverà quella nuova di classifica, e al numero 20 in questo momento c'è Ultimo con Romantica, al numero 19 Blanco Los Angeles, 18° Cioffi Carmela, 17° Irama Cabana, 16° Fred De Palma Nita, Amy Schilla La Testa Gira, al numero 15 Madame Mamma Non Mama, 14° sono Fabio Rovazzi, Aris, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana. Al numero 13 Giulia e Biagio Antonacci con L'Ultima Canzone, 12° è Francesco Gabbani Summer Funk, 11° Giovanotti Alfa con Buon Vento. Al numero 10 c'è lui, Achille, Lauro. Lauro ci canta La Città degli Angeli.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
1: Piacere! Calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: idea, dottor Scotti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi.

il podio della classifica che va via. Vede al terzo posto Tommaso Paradiso. La canzone numero 3 è Agitare Coca-Cola.

Al numero 2 è andata altissima ed è qui in questo momento, dicevo, al numero 2, chi? Gaia con Bossa Nostra.

primi Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope al numero 2, Gaia, Bossa Nostra, terzo è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, quarti Emma e Fabri, Fibra Antidroga, quinti i Pinguini Tattici Nucleari con Sorri Scusa Lo Sento, gli altri seguono domani. Arriverà la nuova classifica. Domani vi racconterò i 20 brani più trasmessi, più graditi di questa settimana su Radio Italia, solo musica italiana, sempre da qui, dal nostro studio esterno estivo galleggiante.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

canzoni di grande successo a Radio Italia Solo Musica Italiana, prima con Gino Paoli, Sapore di Sale, era l'anno 1963, poi con Francesco Gabbani, Volevamo Solo Essere Felici, e in questo momento a Radio Italia Solo Musica Italiana sono le 13.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon sabato, 22 agosto 2026. Hai il coltello, non hai il cervello, molesta i passanti e mostra un coltello, io vi taglio. Il giovane arrestato a Torino, 25enne, bloccato dopo che i poliziotti hanno estratto il taser. Bivaccava su un marciapiede, mostrando ad alcuni passanti un coltello. All'arrivo dei poliziotti ha cercato anche di impugnarlo, ma lo hanno fermato. Il 25enne gambiano è stato arrestato con vari reati. Dopo aver tentato anche di instaurare il dialogo senza riuscirci, i poliziotti hanno dovuto estrarre il taser, facendo desistere il 25enne, e la tranquillità colà è ritornata. Ma lo spavento è stato forte, molto forte. Il principe Harry, insieme ad altri 6 vipponi, ha perso la causa contro il giornale il Daily Mail. La combriccola dovrà pagare 9,5 milioni di sterline. A Taranto aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo, la presenza di Mattarella, Meloni, che sono arrivati insieme agli altri VIP con l'aereo di Stato, pagato quindi dal contribuente. 3.800 atleti di 26 nazionali, le gare fino al 3 settembre. Ranucci, La Vitola, chi dice la verità dei due? Boh. Spese per la cultura: le famiglie italiane spendono in media 108 euro al mese, il valore più alto da dopo il Covid e vicino anche ai livelli pre-pandemia. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato Trump a proseguire per il momento nella costruzione di una sala da ballo vicino alla Casa Bianca, sospesa dunque la decisione di alcuni tribunali che avevano imposto lo stop. La costruzione, fortemente voluta dal tycoon, potrà dunque proseguire fino alla decisione finale della stessa Corte Suprema. L'Argentina conferma l'acquisto agli Stati Uniti di 235 blindati per l'esercito. È la seconda grande commessa militare coordinata con Washington dopo i 24 jet F-16. Dice il simpaticissimo Guillermo Mariotto: io sono sempre provocatorio, e per cui ad esempio confesso di avere 2 fidanzati, uno più grande e uno più piccolo. Lo sport, il tennis, dunque Jannik Sinner non disputerà gli US Open in programma dal 25 agosto ufficialmente per il problema che lo affligge al ginocchio destro. Intanto Cobolli è in semifinale a Cincinnati. Dai Cobolli, vinci! I tifosi del calcio sono felici, è il loro giorno, perché oggi riparte il campionato. C'è la prima giornata spalmata, le partite di oggi sono Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli, Parma Cagliari. Domani ci saranno Frosinone Juventus, Venezia Lecce, Atalanta contro il Sassuolo e il Torino contro il Milan. Chiusura lunedì con Bologna Lazio, Roma contro Fiorentina. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Giornata dal sapore estivo e senza eccessi di caldo, salvo locali casi roventi al meridione. Nel corso del pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni o locali temporali su Appennini e Friuli Venezia Giulia. In serata e nella prossima notte ancora instabile al nord-est, con rovesci più probabili tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche nubi altrove. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: ti potessi dire.
1: Il singolo inedito che nel 2019 è andato a impreziosire l'album Vasco Non Stop Live di Vasco Rossi, Se ti potessi dire, l'abbiamo appena ascoltato. Prima invece c'era l'ultimo singolo in ordine di tempo di Madame, intitolato Mama Non Mama. Su questo vi do il buongiorno e bentrovati su Radio Italia Solo Musica Italiana. Sono Francesco Cataldo, saremo insieme per le prossime due ore, oggi senza la mia collega Ilaria Cappelluti, che però avrete avuto modo di ascoltare già questa mattina a partire dalle 9 fino a mezzogiorno. Che giornata è questa del 22 agosto? Una giornata particolare intanto perché c'è il rientro dalle vacanze, si parla di un weekend con bollino rosso, per cui armatevi di santa pazienza per rientrare a casa per questo controesodo che prevede vari milioni di automobilisti in giro per la penisola. È una giornata in cui festeggiamo l'inizio dei giochi del Mediterraneo. Ieri sera la cerimonia d'apertura con una grande Serena Brancale e una, come dire, una memorabile esibizione dal vivo a Taranto per questi giochi del Mediterraneo, che seguiremo con passione, così come abbiamo fatto nelle scorse settimane, ad esempio con gli europei di nuoto, con quelli, con gli appuntamenti della ginnastica, con quelli di atletica. E in più lo sport si arricchisce in questo fine settimana dell'inizio del campionato di calcio di Serie A, oggi i primi 4 anticipi, poi da domani le altre partite. Come sapete è sempre un campionato un po' decentrato che noi viviamo giorno per giorno nel corso della nostra settimana. In tutto questo c'è Radio Italia Solo Musica Italiana con il suo bagaglio di belle canzoni e anche qualche buon consiglio se avete voglia di andare al cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
6: odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: IP IO però anche no di J-Ax a Radio Italia, solo musica italiana. E prima abbiamo ascoltato la canzone trionfatrice del Sanremo 2025, Balorda Nostalgia di Olly.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
3: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio. Prima invece dal Sanremo dello scorso anno, Giorgia con La cura per me. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Nel Monferrato c'è un borgo di poco più di 1600 abitanti che si è guadagnato il soprannome di Piccola Oslo. È Agliano Terme, si trova tra le colline astigiane e ospita un'ottantina di residenti arrivati dalla Norvegia. Rappresentano il 5% della popolazione ed è un caso unico in tutto il Piemonte. La storia è iniziata nel 2005, quando un 77enne norvegese in cerca di un posto dove trasferirsi con la moglie scelse proprio questa località, innamorato del paesaggio e dell'accoglienza. E così è partito un passaparola che ha attirato l'attenzione anche della TV norvegese, spingendo vari connazionali a seguire le loro orme. E per questa ragione, anche per questa ragione, ad Agliano Terme è nato il Barberen Fish, che è un particolare evento gastronomico che mischia la cucina del Monferrato a quella norvegese. Si tiene ormai dal 2014 ed è insomma una bella occasione verso la fine del mese di maggio per andare ad assaporare nuove specialità culinarie, ma anche per bere qualcosa di buono, insomma. 13:30 con Zucchero, Chocabec.

laggiù laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. L'amore

0: però boh, meglio di no.
1: Mr. Rain, questa era Lunedì Nero e adesso volevo segnalarvi che abbiamo un appuntamento importante il 15 ottobre perché arriverà al cinema I Soppazz, il film sulla vita e sulla carriera di Pino Daniele, che sarà interpretato da Massimiliano Caiazzo, il trentenne diventato celebre grazie alla serie TV Mare Fuori. In un'intervista Massimiliano ha detto di essersi preparato studiando moltissimo e di essersi confrontato con la famiglia di Pino Daniele, specialmente con Alessandro, il figlio, che tra l'altro è stato il manager del papà per circa 15 anni. Sono ansioso di vederlo. I Soppazz al cinema il 15 ottobre.

0: particolarità di questa canzone è che è uscita nello stesso anno in cui Paola e Chiara si misero in luce al Festival di Sanremo con un brano che aveva lo stesso titolo, Amici come prima. E Pino Daniele, raccontandoci a Radio Italia di questo suo lavoro, Dimmi cosa succede sulla Terra, sottolineò che il brano era nato qualche tempo prima, ma che insomma non aveva senso cambiargli il titolo solo perché era da poco uscita un'altra canzone con lo stesso titolo. Amici come prima, Pino Daniele, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabi crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabi, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
5: Fotosì. Scarica l'app.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

Irama con Cabana e prima Ernia e il brano intitolato Per te. Siete in compagnia di Francesco Cataldo e questa è Radio Italia, solo musica italiana. Una regione del sud della Russia è stata colpita da un'invasione di locuste giganti che formano sciami talmente grandi da ridurre la visibilità sulle strade. C'è chi paragona questo fenomeno alle piaghe bibliche, utilizzando anche espressioni come la fine dei tempi o addirittura apocalisse. E mentre qualcuno scherza su quali saranno le prossime profezie, gli esperti spiegano che l'invasione di locuste è la conseguenza di precise condizioni climatiche, per esempio le abbondanti precipitazioni dopo un lungo periodo di siccità favoriscono la crescita della vegetazione e quindi aumentano la disponibilità di cibo per questi insetti che evidentemente in situazioni del genere proliferano. Arriva Raf, via!

Roseville in fuori legge a Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono stati degli attimi di tensione all'aeroporto di Treviso per un volo diretto a Parigi che è finito in overbooking. A causa delle troppe prenotazioni, una donna non è stata ammessa a bordo, mentre suo marito sì. Lui però si è accorto dell'assenza della compagna solo una volta che si era sistemato sull'aereo e diciamo che non l'ha presa bene, tanto per usare un eufemismo. Ha iniziato a disturbare le operazioni di imbarco degli altri passeggeri e, insomma, per riportare la calma è servito l'intervento della polizia, che dopo una trattativa ha convinto il passeggero a desistere e a partire da solo. La moglie ha potuto raggiungerlo con il volo successivo, ma insomma nel frattempo, diciamo, si sono fatti fuori un po' di bile, chiamiamola così.

Nel nostro sabato pomeriggio insieme a Radio Italia Solo Musica Italiana era Fulminacci con Stupida Sfortuna. Siete in compagnia di Francesco Cataldo, ma con me ci sono anche Riccardo Galbiati in regia. Tra poco arriva Paolo Negri che ne prenderà il posto. E poi una redazione ricca di persone, ma rappresentata da un singolo, il maestro Simone Bernardi. Saremo insieme fino alle 15, poi arriveranno Edoardo Prelle e Laura Giane. Nel frattempo vi do l'ora esatta, sono le 13:59 minuti e 40 secondi. Solo

Ligabue, siamo chi siamo, e prima c'era Blanco con Bruciasse il cielo. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Il lusso è quello che non ci possiamo permettere sempre, e un nuovo lusso potrebbe essere molto meno glamour di quanto si possa pensare. Impastare il pane, raccogliere le uova, curare l'orto, dar da mangiare alle galline. Pare che stiano aumentando le persone che scelgono vacanze lontane dagli hotel a 5 stelle e dalle piscine sospese, preferendo esperienze nella natura. Un esempio di questo tipo è la Ballymallow Cookery School in Irlanda, dove si può soggiornare e imparare a fare il pane, si può imparare a coltivare l'orto, vivendo insomma per qualche giorno come in una fattoria. Praticamente dopo giornate trascorse al lavoro tra schermi, notifiche, social, telefoni, pare che le attività semplici e manuali diventino un modo per staccare e riconnettersi con il proprio tempo.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana, ci riconnettiamo con il nostro Disco Italia di questa settimana.
1: Disco Italia.
2: Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: L'album Lorenzo 2015 CC, pubblicato per l'appunto nel 2015, conteneva questo grande successo. L'abbiamo ascoltato insieme L'estate addosso di Jovanotti.
1: Solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce.
4: Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: chissà se i nonni di Cioffi sono stati degli ammiratori di Renato Carosone e magari quando era piccolo gli canticchiavano Carmela è una bambola e fa morume. Mamma, è terribile, non m'avevo favore. Perché a lui è rimasto questo nome, questa Carmela, a cui ha voluto dedicare la canzone che abbiamo appena ascoltato. E prima di Cioffi c'era Cesare Cremonini con Maggese. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete in compagnia di Francesco Cataldo. Beh, quando ci si prepara a tornare a casa da una vacanza, può succedere di dimenticare qualcosa nella cassaforte dell'albergo, che so, il portafogli, i documenti o le chiavi di casa che per tutte le vacanze non sono servite. Può accadere perché spesso quelli sono i momenti più caotici di tutta la vacanza. Tra preparare i bagagli, liberare la camera, poi saldare il conto, beh, la mente è occupata da troppi pensieri contemporaneamente. Ma per evitare che questo succeda, in quella cassaforte alcuni cosa fanno? Mettono una scarpa, in modo che al momento di lasciare la camera, ritrovandosi con una scarpa sola, aprire la cassaforte e prendere tutto quello che c'è dentro diventa una necessità. E in questo modo, insomma, non si dimentica nulla.
1: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Roma e siete in compagnia di Francesco Cataldo in questo nostro sabato pomeriggio di grandi spostamenti, di viaggi, di persone che si muovono perché magari sono state in vacanza e stanno tornando a casa, e altri che invece si muovono perché magari non c'era niente da fare e hanno deciso di fare una gita proprio in giornata. Volevo parlarvi anche di Federico Zampaglione, che è sempre attivo sul fronte cinematografico. Il 5 novembre uscirà il suo nuovo film The Nameless Ballad, che secondo esperti e amanti di horror è tra le pellicole di genere più attese, soprattutto dopo che il film precedente, The Well, è stato decretato l'horror italiano vietato ai minori di 18 anni, che ha incassato di più nei cinema di casa nostra. Tornando però al campo musicale, Federico Zampaglione e Tiro Mancino torneranno sul palco lunedì 31 agosto e lo faranno a Porto Cervo in Sardegna. Intanto a Radio Italia Solo Musica Italiana ce li ascoltiamo con questo brano, Un Tempo Piccolo.

0: Era Annalisa con il brano intitolato Euforia. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.

0: dottor Scotti.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

Gali con Good Times e prima Tiziano Ferro con E fuori è buio. E ora parliamo un po' di soldi, insomma quello che, di cui si vede meno la presenza nelle nostre tasche in questo periodo. Possiamo raccontarcelo a voce come favole da altri tempi. Lo sapete che la banconota ancora in produzione con il valore più alto al mondo è svizzera, ed è la banconota da 1000 franchi, vale al cambio circa 1100 euro. È soprannominata il formicone perché nella prima versione, messa nel 1976, raffigurava 3 formiche di diverse dimensioni, simbolo evidentemente del risparmio, no? Del pensare al futuro. Anche se vecchio di 50 anni, questo primato esiste soltanto dal 2014 per questa banconota svizzera, perché fino ad allora il primato apparteneva a Singapore, la cui banconota più grande valeva 10.000 dollari, che all'epoca valevano 6.700 euro, era tutto un solo pezzo di carta. Insomma, se andavi a comprare una macchina davi 2 banconote e ti davano anche il resto. La musica con Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Mi sento

0: La mia gamba dondola.
1: E lo dico con affari spenti. A Bordighera, in provincia di Imperia, una donna di 85 anni è riuscita per la quinta volta a riconoscere e smascherare un tentativo di truffa. Qualche giorno fa un falso maresciallo avrebbe voluto entrare nella sua abitazione con la scusa di controllare alcuni gioielli. I truffatori le avevano già raccontato che qualcuno aveva rubato i suoi dati dall'ufficio comunale. Lei però non si è fatta convincere e ha avvisato i carabinieri, che hanno arrestato il presunto truffatore. Per lei un vero e proprio record di sangue freddo, perché in 5 occasioni ha capito che qualcosa non tornava e in tutte e 5 ha contribuito a far intervenire le forze dell'ordine per bloccare il tentativo di raggiro e insomma procedere all'arresto dei malfattori. C'è Neck su Radio Italia, solo musica italiana, almeno stavolta.

0: almeno stavolta siete in due, Laura Giane, Edoardo Prelle, bentornati in coppia, amici. Eccoci. Di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Ciao Fra, ben trovato.
0: Allora, vedo una ragazza pallida, emaciata, e un altro invece nero come il carbone.
2: Abbastanza, ma si sa, un po' la stagione, come dire, i raggi UV, che comunque attraverso i vestiti poi ti prendono, in ogni caso poi un po' di abbronzatura salta fuori, ma meno male.
0: Diciamo, ha fatto il pieno di vitamina D per il prossimo inverno.
2: Sì, vitamina A bronzatura. Era quello.
0: Ok, su questo potrei anche avviarmi all'uscita.
1: Posso venire anch'io? No.
2: Sono appena arrivato.
1: No, devo rimanere.
0: Vabbè. Le prossime due ore quindi con Laura Giane ed Edoardo Prelle. Se volete domani ci ritroviamo a partire dalle 13. Un saluto da Francesco Cataldo. Sono le 15:02. Sono

0: Fred De Palma, Anita e Miskill, La testa gira per forza, con un trittico così. Poi a Radio Italia solo musica italiana gira, anche perché siamo tornati in coppia adesso dopo una pausa estiva di questo mese. Laura Gione al mio fianco, io Edoardo Prelle, sto riprendendo un po' le misure anche il microfono, con il regista Paolo Negri, tra l'altro. Ciao Paolo.
1: Volevo sapere, ti ricordi come si fa?
0: Vediamo adesso con calma, ci riambientiamo un attimo, non so, qua due parole con gli amici.
1: Buon sabato a tutti, ben trovati.
0: Sono tante comunque le cose che si fanno in questo periodo, dicevamo proprio La testa gira, perché comunque l'estate, no? Allora adesso qualche serata, qualche situazione si tira un po' più lungo per gli amici e le amiche che possono farlo, ovviamente.
1: Sì, e soprattutto per chi ama il caldo, ma anche è vero che da ieri un po' si respira, almeno per quello che riguarda il nord, quindi.
0: Sì, le meno classiche male. Piogge estive.
1: Dai che Ferragosto ce lo siamo, è andato, e quindi che cosa fate a Capodanno?
0: No? Occhio, perché in mezzo, per i veri fan delle feste comandate, abbiamo ancora anche Halloween, se proprio vogliamo. Beh, che è il prossimo appuntamento, è il mezzo, comandate non da noi.
1: Comandate per chi sta dall'altra parte dell'oceano, sì,
0: comunque,
1: effettivamente.
0: Anche lì c'è lo sfizio per travestirsi, noi invece vi diamo lo sfizio musicale, quello che è proprio la nostra firma. C'è Claudio Baglioni, La vita è adesso.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sdraiato a te.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Vai, è tutta tua, non posso mettermi tra Achille Lauro e il suo veicolo.
2: Sì, sì, grazie Laura, Rolls Royce. Sì, è passato.
1: Grazie, grazie a Lauro e a Radio Italia, solo musica italiana. C'è una professione, c'è un lavoro che negli ultimi 10-15 anni,
2: sì,
1: indicativamente,
2: Sì.
1: Si è fatta largo, ha preso piede e un lavoro spesso molto criticato.
2: Sì.
1: E diciamo che quando si impara il mestiere sul campo, poi spesso capita che si fa il percorso inverso, si va a ritroso, quindi dall'università della strada poi si passa all'università vera e propria, sui banchi.
2: Certo, succede comunque con tante cose, da una parte anche un po' con la radio è successo secondo me con gli anni, no? Comunque con le tecniche di conduzione, se vogliamo, adesso si parla proprio degli influencer famosissimi, anche se è proprio una deriva questa per i content creator, che poi li critichiamo ma in realtà ne fruiamo tutti.
1: Negli Stati Uniti è stata lanciata la laurea triennale per l'appunto influencer, o meglio content creator. Il programma di studi prende ispirazione parte, diciamo, da tutto quello che riguarda la comunicazione, sì, i media, con la differenza poi che gli studenti possono frequentare delle lezioni che sono in più dedicate proprio ad alcuni temi specifici, tipo i podcast,
2: sì,
1: tipo come stare davanti alla telecamera, tipo come montare foto, modificare
2: video,
1: foto e
2: certo,
1: video.
2: Certo, anche audio, che poi spendo il mio centesimino a riguardo, no? Anche di questa idea. Secondo me non è male anche comunque abituarsi a stare davanti alla camera,
1: sì,
2: a fare queste cose qui, perché da magari anche solo in un colloquio, no? Ti abitua a parlare in maniera più sciolta, più anche per fare un altro lavoro che non sia necessariamente il content creator, però un po' ti mette più a tuo agio rispetto a quella che è la tua capacità di parlare, di spiegarti, insomma, correttamente.
1: Sì, è anche vero che nel 2026 forse un corso di laurea, che tra l'altro c'è anche qui in Italia,
2: vero,
1: magari un pochino tardi, visto che insomma è una professione che ormai
2: allora,
1: è abbastanza sdoganata.
2: Mai dire mai.
1: Allora, visto che ce l'avete chiesto in tantissimi, a Radio Italia solo musica italiana, c'è Anna con White Girl Wasted.

0: L'inno estivo di tutte le baddie per l'estate 2026, White Girl Wasted.
1: A Radio Italia, solo musica italiana.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, tag 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: Dal 2015 chissà quanti voli Roma-Bangkok avranno preso Baby Kay e Giusy Ferreri, in più di 11 anni.
1: E beh, bella lunga, eh? Poi quando soprattutto si prende l'aereo, ma anche il treno volendo, sì, ti fa il segno della croce quando sali, sia per il viaggio.
0: Ho capito, però che il viaggio non si può.
1: No, anche perché poi speri di trovare le valigie, no?
0: Al
1: ritorno. Quello può essere un disagio, sì, che magari tanti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Italia solo musica italiana hanno dovuto subire durante le proprie vacanze, oppure anche la settimana delle vacanze, o in questo caso Baby Kay aveva il giorno libero dal tour, pioveva.
0: Ma è sempre così comunque. Quando il destino, il fato sa che tu quel giorno lì non dovrai lavorare, comunque beccati la pioggia e subito dopo poi non ti puoi fare la tua giornata. Però comunque anche lei ha già un bel programmino, ancora 3 date del suo tour che passerà anche da Rieti, non da Roma, però comunque siamo sempre lì in zona. Poi seguirà in Sardegna per quanto riguarda il 5 di settembre e il 12, e per Rieti il 28 di agosto.
1: Come sempre potete trovare tutte le info dei tour dei nostri artisti preferiti sul nostro sito radioitalia.it. Anche Francesco Gabbani questa sera 22 di agosto sarà a Tagliacozzo in provincia dell'Aquila, meno male che è tornato insomma dopo, sappiamo, quel momento di defiance che ha avuto.
0: Vero, con tutta la carica della sua Summer Funk a Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa canzone di Mahmood mi impone di citare una popolazione adoratissima. Allora, no, facciamo ordine. La popolazione adoratissima è quella di Radio Italia, solo musica italiana, ok? Però poi c'è anche un sottoinsieme.
1: Sì. Quale?
0: Nel diagramma di Euler Hoven.
1: Euler Hoven addirittura. Stiamo andando a scuola qua, pazzesco.
0: Sto sparando.
1: La professoressa Manzi.
0: No, non mi a caso che mi ricordo. Beh,
1: vabbè.
0: Da Sottomarini, la canzone che abbiamo appena ascoltato, a Sottomarina. Che è un luogo in provincia di Chioggia, amatissimo da tutti i veneti, perché è dove si va in vacanza sostanzialmente insieme a Jesolo.
1: Ah, pensavo Atlantide. Detto
0: no,
1: Sottomarina, uno dice: sai mai che c'è una popolazione comunque famosa e ricercata?
0: Perché
1: anche lì.
0: No, poco fa parlavamo un po' dei disagi, no, delle vacanze, tipo piove, tipo perdi la valigia. No, no, ecco, no, insomma, noi abbracciamo chi sta andando in ferie, chi ci andrà, quindi senza portare, senza gufare.
1: Anche perché comunque arrivare a Sottomarina e perdere i bagagli, non è facile perdere i bagagli
0: perché
1: in un sottomarino, eh. Oh, comunque guarda che da qualche parte li trovi, poi gira e rigira quello lo spazio, poi trovi anche qualcuno con cui parlare, magari mettete lì appunto
0: Tipo Eros
1: magari
0: Eros Ramazzotti
1: è proprio lui,
0: parla
1: con
0: me.

0: La canzone con cui Eros Ramazzotti ha pubblicizzato la sua seconda attività non come cantante, cioè, ma come psicologo, parla con me anche.
1: Ma sì, ma perché aveva già capito tutto, per una frase nello specifico. Comunque, quando è uscita nel 2009, sì, cioè Eros Ramazzotti precursore, perché dice il ritornello: vorrei capire di più quel malessere.
0: Vedete, raga, torna tutto comunque.
1: Più attuale che mai a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Voglio una vita vera con tutte.
5: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: italiane dell'estate.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: domenica.
1: Anche se oggi è sabato, ci portiamo già avanti con Saif. Buona domenica, Radio Italia, solo musica italiana, anche perché sarà per lui un bellissimo weekend. Si esibirà proprio al Festival della Taranta. Tra l'altro ci sono già i video di lui che faceva le prove con Ermal Mete, si preparavano così. Grande fan della Taranta.
2: Beh sì, la notte della Taranta è sicuramente un grandissimo palco. Melpignano, siamo in provincia di Lecce, il più grande concerto dedicato alla musica tradizionale in Europa. E sarà un'altra ciliegina sulla torta di questa grande carriera che sta costruendo Saif. Ma visto che stiamo parlando di Puglia, o meglio, di Salento, di Sule, di Mare, di Jentu, e parliamo anche di Musicu.
1: Musica. Sei salentina d'adozione, pazzesco. Magari. Mai fatto i corsi di lingua.
2: No, lo dico perché i Negramaro sono in giro per l'Italia, non saranno in Salento, ma saranno in Sicilia, Catania questa sera.
1: Ma l'importante è sentirli. Noi li ascoltiamo anche a Radio Italia, solo musica italiana con la loro Marziani.

0: Male da vendere di Lazza, Radio Italia, solo musica italiana. In questo caso non si parla proprio di vendere, però più o meno siamo lì. Livorno caput mundi, sì, per quanto riguarda questa idea gettonatissima che in realtà sappiamo che si è già un po' estesa a tutta l'Italia. La domanda, o meglio l'invito a cui si risponde è questo: io te lo regalo, sì, però tu a tue spese te lo vieni a prendere.
1: È che tante volte è comodo, soprattutto pensiamo magari si sta vendendo casa, bisogna svuotarla per qualche motivo, la cucina ad esempio, già una spesa, sì, puoi comprarla, però se io te la regalo magari vieni tu, la smonti, te la porti via, hai una cucina gratis, ci hai messo il tuo olio di gomito, esatto, il tuo pomeriggio intero
0: e, tempo, poi... e magari l'aiuto anche di qualche, sì, amico, di qualche parente. E pare che appunto questa idea, questa moda, chiamiamola così, vada fortissimo attraverso Facebook, sì, infatti non a caso ho detto che non succede solo a Livorno ma in generale in tutta Italia,
1: succede un po' ovunque, soprattutto magari per determinati articoli che anche non si possono vendere, o meglio non è facile, ad esempio magari un armadio, un tavolo pesante, un divano da portare giù per le scale, che poi magari, sì, anche lo vendi a 50 euro, un divano usato, tanto vale regalarlo, qualcuno te lo porta giù, se lo porta via e tutti contenti.
0: Quindi felice chi deve far fuori qualcosa e felice chi si prende qualcosa.
1: Tutti contenti per una volta.
0: C'è Tommaso Paradiso, questa è I Romantici.

0: si lamenta che in giro non si trovano più romantici, ma è normale perché li ha radunati tutti Tommaso Paradiso.
1: Ma infatti volete che la faccia un po' romantica?
0: In che senso?
1: Dai, allora non fa molto parte del mio registro, però ci provo.
0: Dai.
1: Allora, guardando sopra il cielo di Cologno Monzese.
0: Ah.
1: Cari tesori e tesore, all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana, come,
0: sì,
1: come sto andando?
0: Ma abbastanza, beh, bene.
1: Cucci cucci, miau,
0: no, troppo,
1: miau.
0: No, troppo, troppo.
1: Vabbè, però
0: è venuto il diabete.
1: Vabbè. Sono le 16:02.
0: Bravo. Oh.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La bimba morta a Palermo per sospetta difterite. Indagati i genitori per omicidio colposo. Non avrebbero vaccinato la figlia. Positivo. Intanto il cuginetto il bimbo ha sintomi lievi. Sono 7 i paesi europei che hanno annunciato il trasferimento dei migranti verso l'Italia. Il governo respinge le accuse dell'opposizione. Il nuovo patto ci tutela, dice Meloni. Papa Leone in visita a San Marino, il diritto internazionale è disatteso e calpestato, così il pontefice. Nel pomeriggio l'intervento al meeting di Rimini. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, lo stretto è territorio americano, dice Trump. Dall'Iran parla il portavoce dell'esercito, la nostra dottrina passa da difensiva a offensiva. Nuovi attacchi russi a Kiev, 2 morti dopo le 16 vittime della città natale di Zelensky, droni ucraini sulla regione di Samara, ha colpito un grande centro logistico. Esplosione in una palazzina a Perugia, ha crollato il tetto dell'edificio, 2 persone sono rimaste gravemente ferite, una fuga di gas fra le possibili cause. La Serie A torna in campo, il campionato riparte con i primi anticipi, nel pomeriggio l'Inter ospita il Monza, in serata a Napoli Allegri, il Napoli di Allegri contro il Genoa di De Rossi.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: va bene così dal disco che indovinate come si chiama, uscito nel 1984. Va bene così di Vasco sì. Rossi, così non ci si può sbagliare.
1: No, confermiamo il com.
0: La settimana scorsa, lo scorso weekend, mi sono lanciata un attimo in un'idea.
1: Quale?
0: Che spero che qualcuno a Radio Italia sulla musica italiana colga così al volo. È quella di diventare radio ufficiale non solo del tour, dei vari tour di Vasco, ma anche delle vacanze di Vasco.
1: Che comunque fanno piacere, anche perché diciamo che c'è una bella coltre di suoi fan e fannissimi che comunque lo seguono ovunque, come spiegano anche le sue storie su Instagram.
0: I posti sono belli perché comunque sta raccontando la Puglia. È una cosa che mi diverte tantissimo, proprio vedere il racconto delle vacanze di Vasco.
1: Ah, lui è fortissimo, anche nelle storie che mette sui social, comunque come le organizza. Ma a me è impressionato il fatto che, cioè, proprio in questo momento, tra l'altro, una sua storia su Instagram in cui lui sta facendo il bagno al mare e davanti a lui sulla spiaggia c'è una fila di persone organizzata, tra l'altro, con la cordicella, tutti insieme, che aspettano che esca per fare la foto, l'autografo e il saluto allo zio al telefono che è da un'altra parte, che comunque è una cosa bellissima, perché è un affetto folle.
0: Certo, ma perché è un momento anche iconico, vuoi mettere a avere l'incontro con Vasco lì mentre tu sei sulla spiaggia con il costume,
1: giustamente anche lui in costume, quindi tutti alla pari.
0: Certo.
1: Che bello.
2: Disco Italia. Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Il gioco con questa canzone in particolare è arrivare a cantare fino a che poco prima dell'inizio, della fine della canzone, il pollo in regia ci apre il microfono per vedere poi se rimani fregato una volta o l'altra. No. Con Coez è qualcosa di grande.
1: Non si fanno questi giochi.
0: Questi giochi.
1: No. Buon sabato a tutti, siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Proprio così, è un peccato morire, la voce di Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana, dove si parla sempre un po' di musica nuova, di nuovi singoli, nuove uscite. Parliamo proprio di Goya, nuovo singolo di Fabri Fibra con i PTN, detti anche Pinguini Tattici Nucleari nell'ambiente. Una canzone che in realtà era già uscita nella versione deluxe dell'album di Fabri Fibra, Mentre Los Angeles Brucia.
1: È un duetto, meglio una collaborazione, visto che sono in tanti, piuttosto curiosa, sì. È questa. E è una collaborazione che nasce da due passioni diverse che hanno però sempre a che fare con l'arte. Allora, da un lato c'è Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari, che è un super appassionato di arte, soprattutto contemporanea. Goya, infatti, famoso pittore spagnolo, sì. Mi ricordo questo da reminiscenze del liceo, sì. Che Goya è un pittore molto curioso perché ha fatto due quadri nello specifico: la Maya vestida, questa, okay, quindi questa signora adagiata sul trichela che se la dormiva, e la seconda è la Maya desnuda, quindi la versione per i vietato minori 18 e la versione per quelli di sé.
0: Perché comunque il pubblico importante,
1: certo.
0: Bisogna pensare un po' a tutti.
1: Chiusa la parentesi, tornando alla musica, quindi Riccardo Zanotti appassionatissimo di pittura, invece Fabri Fibra appassionato di un altro tipo di arte.
0: L'arte cinematica, possiamo dire, perché ci sono dei riferimenti a Quentin Tarantino, ad esempio Kill Bill, Le Iene, sono entrambi due film famosissimi di Quentin Tarantino, e torna comunque questa cosa, in particolare nel rap per quanto riguarda i film, anche tantissimi, anche Ernia, lo richiamano spesso.
1: Adesso ve l'abbiamo raccontata a Radio Italia, solo musica italiana, questa nuova canzone, direi che è arrivato il momento di ascoltarla.
0: Sì, Goya, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra. Cosa sono?

0: Nananai. Fino ad ora nel pomeriggio che stiamo trascorrendo insieme a Radio Italia Solo Musica Italiana abbiamo parlato di musica, ovviamente, di arte, di pittura, di cinema. Adesso
1: eccoci,
0: parliamo di alcol.
1: No. Però no. Allora, non quello etilico, attenzione.
0: No, nel senso che fino ad oggi diciamo che abbiamo parlato dei giovani, quindi sì, della generazione Z come la generazione alcol free, quindi che predilige bevande non alcoliche. Alcol. Ma i tempi pare che siano cambiati.
1: C'è questa ricerca che spiega che in realtà sembrerebbe che sarebbero i baby boomer a bere un po' meno adesso. Parliamo delle persone nate tra il 1946 e il 64, no? Che non è che non beve più, ma in particolare sta riducendo di molto il consumo per X motivi.
0: Abbassando il gomito, leggermente sta iniziando.
1: Bello, perché comunque poi si sa l'età è quella, ma anche qui è particolare perché anche i boomer in realtà stanno un po' abbassando il consumo degli alcolici negli ultimi 6 mesi. Poi si parla di percentuali, adesso bisogna andare sempre a vedere un po' il caso specifico, no? Tra le persone. Il trucco qual è? Non esagerare in generale.
0: Controllo, poi. Responsabilità, limite.
1: Controllo del gomito, famosissimo è anche quello. Se mai viene il gomito del tennista, un attimo che non si alza più. No, non si fa.
0: Giusto per chiudere la argomento, ci viene in soccorso la canzone di Noemi. Abbiamo parlato di, insomma, passare un po' del tempo magari con qualche bicchierino. Quindi tu cosa fai stasera?

0: diciamo l'albero genealogico.
1: Aiuto.
0: Ci fa sapere che è il compleanno di Emanuela.
1: Tanti auguri, Emanuela. Però vedi che allora lei lo sa già cosa farà questa sera. Festeggiamento, situazione. Si va a bere qualcosa per tornare
0: al discorso di prima. Quindi... Esatto. Veniamo anche noi, no?
1: Sì, andiamo. Sì.
0: La torta.
1: La torta, il brindisi.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Fantastico, la voglio per le vacanze.
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su Citroen.it.
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
10: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
11: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.

0: Merck & Cremont, Serena Brancali, The Colors, Radio Italia, solo musica italiana con Partenope, dove, signore e signori, non esistono più le mezze stagioni.
1: Ah, no?
0: Sono più, non c'è più la primavera, non c'è più l'autunno, ma in realtà è tutto modificato, non si riesce più a mangiare soltanto frutta o verdura di stagione. Comunque è un problema e anche i ristoranti si sono adattati.
1: E in questo caso è un ristorante stellato non qui in Italia, ma in Brasile, che ha modificato il suo menù proprio per adattarsi al cambiamento climatico. Perché c'è cambiamento climatico?
0: Così dicono. Poi non abbiamo verificato, ma ci fidiamo.
1: Ovviamente. Da sempre, infatti, questo locale ha 4 tipi di menù che sono rigorosamente stagionali, un po' come succede comunque anche qua in Italia, certo. In cui se vai in autunno non trovi di certo gli stessi cibi che se vai in estate, esatto, l'anguria. Anche se forse per qualcosa. Comunque in questo caso a causa del clima impazzito gli ultimi anni ha costretto proprio lo chef a fare un po' un purpurri, un po' di tutto.
0: Di tutto un po', letteralmente, perché appunto stiamo parlando di umidità, pioggia, vento, anche siccità, però in certe situazioni, che ad esempio nell'ultimo anno, parlando proprio della stagione dei funghi in Brasile, con le piogge è durata circa il doppio. Altri ortaggi invece rimangono sempre gli stessi, quindi non è che ci sono poi magari la frutta estiva, perché arriva anche fino all'inverno e non si capisce più nulla, quindi c'è un menù, non so, mare e montagna, però per le stagioni, non so come spiegarlo.
1: Allora, di sicuro stimola la creatività, anzi obbliga gli chef a essere un pochino più creativi, andare forse oltre anche i limiti, però da un certo punto di vista io credo che limiti anche un po' il desiderio, nel senso che per esempio io adoro un tipo di ortaggio che è la zucca.
0: Buona.
1: Io non vedo l'ora che arrivi l'inverno, l'autunno, per godermi la zucca. Adesso si trova anche in estate, quindi non ho più quel desiderio lì.
0: Ma io ti capisco, perché sono un grande amante della frittura invece, del fiore di zucca ad esempio, no? Ma proprio della frittura in generale, forse, sto togliendoci dalle verdure. Ci sono le vibrazioni, questa è dedicato a te.
1: E che fame!

0: Si dice proprio così, di fronte a un piatto particolarmente succulento, se porno tolgo.
1: Ah, food porn anche in inglese, se vogliamo, lo dicono anche le bambole di pezza.
0: A Radio Italia, solo musica italiana.
1: Rimane perfettamente in tema comunque quello che dicevamo poco fa, perché appunto non ci sono più le mezze stagioni, quindi tanti cibi si trovano disponibili in qualunque stagione dell'anno, da una parte meno male, da un po' meno, perché un po' ti toglie l'attesa, quell'acquolina in bocca.
0: Ce n'è uno, secondo me, che rappresenta proprio al massimo questo concetto.
1: Cioè?
0: L'insalata di riso.
1: No.
0: Cioè, se, sì, perché se tu la fai oggi, il 22 di agosto, ti attraversa tutte le stagioni, ti dura fino al 22 di dicembre, di gennaio, di febbraio.
1: Sì, sì, per me è un problema, perché io porto avanti una battaglia contro la pasta fredda e l'insalata di riso da anni. Ormai.
0: Anche.
1: È personale, questo, per carità.
0: C'è Emma con La mia città.

0: rima con la mia città. Ah, è finita la pacchia, signorino e signorina.
1: Esatto, siamo ritrovati.
0: Signorino, già da 2 ore è tornato Edoardo Prelle, signorina Francesca Amendola,
2: ciao,
0: bentornata.
2: Ciao
0: anche
2: Edoardo.
0: A te.
1: Ciao
2: Fra. Insomma, ci si ritrova weekend di svolta.
1: Sì, sì, sì, sì. Il ritorno.
2: Questo sì, infatti a voi com'è andata? Messaggi sul malinconico? Perché poi molti invece passato il Ferragosto devono andare in vacanza, quindi insomma è molto di passaggio.
1: C'è un po' di tutto in realtà, abbiamo visto gente che deve ancora andare, gente che è tornata, di ritorno adesso anche dall'estero, da Parigi, cioè abbiamo veramente, non so, internazionali oggi, un weekend importante.
2: Discambio. Tu invece sei tornato per restare.
1: Sì, sono tornato per restare.
0: Questo bisogna vedere.
1: Bisogna vedere cosa deciderà l'editore, cosa deciderà ancora l'altissimo più in alto.
0: Che salutiamo.
1: Ovviamente.
2: Sì, signor Mario Volanti. Naturalmente io e Laura ci siamo unite.
1: Giustamente,
2: insomma,
1: ragazzi, giustamente. Noi vi lasciamo con Francesca Amendola.
0: Sì, di sicuro torniamo domani. Forse,
1: sì,
0: speriamo. Ci salutiamo.
2: Sicuro, dai.
1: Sicuramente.
2: Vi aspetto, ci mancherebbe.
1: La sicurezza che ci sarà Francesca Amendola per le prossime 2 ore. Un saluto a Paolo Negri in regia, Simone Bernardi in redazione. Un saluto a Radio Italia, solo la musica italiana. Sono le 17:02. Solo

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

la canzone di Annalisa, Maschio, su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio, buon fine settimana anche da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19. Ritrovo Paolo Negri in regia e c'è Laura Giane ed Edoardo Prelli. Abbiamo ritrovato questa coppia, naturalmente, no, prima scherzavamo, loro tornano domani, quindi ormai, come dicevamo, weekend di svolta, tanti in viaggio, tanti che stanno partendo e anche tanti sulla via del ritorno. Se avete voglia di condividere questo weekend o il vostro pomeriggio, ditelo con un titolo. Il numero per i messaggi 331 995 0095. E la musica adesso, ah, questo è un bel duetto molto interessante, parliamo di Gianna Nannini e Marracash. Gianna Nannini che ha rivisitato proprio questo suo successo in coppia con Marra per anticipare la pubblicazione della nuova edizione dell'album California, che era uscito appunto a luglio, il 10 luglio era uscito. Questa è America Inc.

su Radio Italia, solo musica italiana, la canzone di Irama, La genesi del tuo colore. Invece noi parliamo della genesi dei compiti dell'estate e di compiti in generale. Allora, intanto questa cosa dell'intelligenza artificiale forse sta un po' sfuggendo di mano, perché se da una parte è come se prima andavi a cavallo, adesso abbiamo una macchina, un motore che ci semplifica e ci facilita la vita, però per andare in macchina serve comunque una patente, quindi serve un po' di giudizio, serve un po' di contesto. E c'è una notizia molto interessante che arriva dalla Danimarca, e con l'avvento dell'intelligenza artificiale i professori convivono col dubbio che i compiti a casa presentati dagli studenti non siano sempre farina del loro sacco. Ma va, tra i paesi che stanno correndo ai ripari appunto c'è la Danimarca, e per quanto riguarda in particolare quelli delle superiori, cioè sono alunni tra i 16 e i 19 anni, e dall'inizio del nuovo anno scolastico adesso i ragazzi dovranno spiegare oralmente gli elaborati che hanno scritto a casa, e durante gli esami i loro computer possono essere controllati proprio per evitare imbrogli. E in generale, insomma, stanno incoraggiando le scuole a far svolgere di più i compiti in classe, che in cui appunto gli studenti non possono avvalersi. Però insomma, l'intelligenza artificiale va studiata, va imparata, e non è soltanto un copia e incolla. Voi che cosa ne pensate, soprattutto se magari in quest'estate avete avuto qualche esperienza? Torniamo alla musica live e parliamo di Arisa, perché il prossimo suo live è previsto per sabato prossimo, sabato 29 a Vicenza. Ce l'ascoltiamo con la sua Rugiada. Non so.

0: canzone di Arisa Rugiada su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: A me piace mangiar bene,

0: dottor Scotti. Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olly e Giuli questa domenica su Radio Italia, solo musica italiana. E dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico, torna con noi Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Buonasera, nel Molise possibili rallentamenti sulla statale 647 fondo Valle del Biferno. Infatti non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel presso l'incrocio Lucito. Strada statale 157 della Valle del Biferno in direzione incrocio stazione di Guglionesi. In Sardegna, sulla statale 125 orientale sarda, traffico rallentato causa incidente sull'incrocio Lozzorai. In Campania, sulla statale 268 del Vesuvio, il traffico è rallentato presso l'incrocio di Marzano, direzione Scafati. In Emilia-Romagna, sulla statale 16 Adriatica, manifestazione sull'incrocio variante di Rimini, direzione incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. In Liguria, sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roia, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Airole e prima dell'incrocio Trucco. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda che una distrazione può costarti la vita. Quando guidi, guida e basta.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì. Scarica l'app.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglia Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Italia, solo musica italiana, gente che va, gente che viene, tra poco i vostri messaggi, ma intanto San Giovanni e Clara. Allora, San Giovanni è volato a Pechino, si trova infatti in Cina e sta documentando sui social il suo viaggio dall'altra parte del mondo. Per esempio ha mostrato lo skyline della capitale cinese che vede dalla finestra della sua camera d'albergo, mentre Clara sta portando avanti il suo tour estivo. Infatti tra qualche ora si sarebbe dovuta esibire a Vallerano in provincia di Viterbo, concerto però la data è stata annullata a causa di un'influenza. Andate sul nostro sito radioitalia.it, trovate il calendario completo dei concerti della cantante che abbiamo ascoltato. Invece, a proposito, ecco, dei vostri viaggi, soprattutto mi piacerebbe sapere se, diciamo, il vostro fisico ne ha risentito oppure vi siete, diciamo, siete rientrati rinvigoriti. Ma ho la canzone perfetta per voi. Luca Carboni, Ci vuole un fisico bestiale.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Berlino, la canzone di Ernia su Radio Italia, solo musica italiana. Da Berlino al momento ancora non ho messaggi, ce li ho invece da Valleggio, provincia di Savona. C'è Claudia che, a proposito di gente che va, gente che viene, gente che torna, le scrive: ciao a tutti, domani arriva mio figlio e mia nuora che abitano a Stoccolma e sta preparando proprio l'insalata di riso di cui hanno parlato Laura ed Edoardo, quindi sta continuando a seguirci. C'è Francesco da Sassari: vacanze finite, oggi purtroppo in viaggio, si torna a casa a Genova e con voi a tenerci compagnia. C'è Antonella, partita ieri dalla Bretagna in Francia, sto arrivando adesso nella mia ridente Brianza, 4000 chilometri tra storia e natura per arricchire l'anima, e ben trovata Radio Italia, ma che carina. Allora, buon rientro, buon viaggio a tutti quanti voi. Ora c'è Brescia, Introvabile.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia introvabile su Radio Italia, solo musica italiana, quando sono le 18:01.

via le mani dagli occhi, canzone dei Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. E ci salutano, ciao, siamo Chiara, Andrea, Santino e Sara e stiamo tornando a casa nostra. Potete salutarci, grazie, ciao ragazzi, buon viaggio, buon rientro, o è andata o ritorno, fatemi sapere, aspetto i vostri messaggi. A proposito di vacanze, di relax e anche di sport, cosa avete combinato insomma in queste settimane? E magari avrete seguito gli europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica. Ragazzi, l'Italia ha vinto talmente tante medaglie, roba da non starci davvero dietro. Li avete seguiti? C'è qualche sport in particolare che vi ha appassionato? Adesso sono in partenza gli europei di pallacanestro, pallavolo, insomma. E abbiamo anche, ovviamente, sapete che adesso a Taranto sono iniziati i giochi del Mediterraneo, che in pratica si ispirano alle Olimpiadi, soltanto che i paesi sono mediterranei. E numeri da record organizzati a Taranto: ci sono 4.000 tra atlete e atleti, 15.000 accreditati, 33 discipline su 20 campi gara, insomma numeri da record. Anche per quanto riguarda la sicurezza, c'è la shock room e non solo, tanti punti per l'assistenza sanitaria. E poi insomma staremo a vedere le italiane e gli italiani che cosa combineranno, il pacchetto Italia, insomma quante medaglie porterà a casa. A proposito di Italia, starter package, già questo è il titolo della canzone di J-Ax.

2, la canzone di Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. 2, come i nostri due Antonio e Rosa che tornano dalla Calabria, che ci hanno scritto: ragazzi, buon rientro. Allora, a proposito di Taranto e dei giochi del Mediterraneo, se volete seguirli, il sito è ta, come la targa di Taranto, ta2026.com, e anche appunto l'hashtag ufficiale. Voglio salutare anche Cristina, in bocca al lupo per tua figlia, perché mi scrive: mia figlia Giada è una giovane pallavolista e secondo me fra qualche anno potrebbe convocartela Velasco. Fammi sapere. Ciao Cristina, un bacione. A proposito di pallavolo femminile, oggi seconda partita per l'europeo appunto delle ragazze di Velasco. L'Italia ha battuto il Montenegro 3-0 nella seconda partita. Ma dato che noi siamo avanti, allora qualcuno mi dice: ma le prossime Olimpiadi, sapete che si alternano europei e Olimpiadi, saranno a Los Angeles 2028. Però freniamo, pensiamo ad oggi, pensiamo a Blanco e alla sua canzone che si intitola Los Angeles. Vada.

0: Los Angeles, la canzone di Blanco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
3: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su Citroen.it.

0: dottor Scotti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima via

0: aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Buon vento, Giovanotti e Alfa su Radio Italia, solo musica italiana e della musica. Torniamo sugli aggiornamenti traffico, c'è Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Buonasera, nel Veneto sulla statale 434 Transpolesana c'è corsia chiusa, presenza alberi sulla carreggiata, dopo l'incrocio Villa Bartolomea e prima dell'incrocio Crocetta, direzione incrocio Rovigo Sud statale 16 Adriatica. In Emilia Romagna sulla statale 3 bis Tiberina e 45 materiali dispersi sull'incrocio di Borello, Perranchio, direzione incrocio Viterbo Terni. Nelle Marche sulla statale 76 Val d'Esino, corsia chiusa per presenza alberi sulla carreggiata presso aeroporto in direzione incrocio Ponte San Giovanni, strada statale 3 Flaminia. In Calabria sulla A2 autostrada del Mediterraneo, incidente sullo svincolo Cosenza Nord, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Sardegna incidente, rallentamenti sulla statale 125 orientale sarda sull'incrocio Lozzorai, direzione Palau, strada statale 133. In Umbria sulla statale 209 Valnerina, traffico bloccato per incidente sull'incrocio di Ceselli. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

La canzone di Samurai J, Flamenco Paranoia, su Radio Italia, solo musica italiana. Chiudiamo questa parentesi sportiva olimpica con la notizia: a Pechino, Olimpiadi degli Androidi, c'è un robot, si chiama Lighting, che ha vinto i 100 metri in 9.32, in pratica ha battuto il record di Usain Bolt 9.58, quello del 2009, che è un essere umano naturalmente. Lo so, voi state rientrando alle vacanze e sognate un robottino che a casa vi fa trovare tutto pronto, proprio un robot a forma di persona a cui potete dire tutto. Lo sogno anch'io. E basta un click, magari. Click boom, c'è Rose Villain.

0: Boom, la canzone di Rose Villain su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
4: Fotosì, scarica l'app.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
8: E a me che l'estate la voglio dolce.
9: Fresca nello stesso tempo.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
10: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Come se non fosse stato mai amore, questa il titolo della canzone di Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana. E adesso parliamo di novità e parliamo di Ligabue. A 3 anni dall'ultimo album di inediti dedicato a noi, questo era il titolo, Ligabue è tornato con il nuovo singolo Qualcosa per te, la canzone che fa da colonna sonora al documentario Luciano prima di tutto, che uscirà il prossimo 4 settembre, opera girata a Milano in occasione del concerto evento dello scorso 6 maggio, e vedrà il rocker raccontarsi e parlare della sua carriera a partire dalla prima chitarra, dai primi concerti, e non mancheranno aneddoti, curiosità ed emozioni come quella che da un po' di tempo a questa parte Ligabue prova nel suonare accanto al figlio Lenny durante i concerti. Ed eccolo qua, Ligabue, Qualcosa per te.

Alla D'Argent Amico su Radio Italia, solo musica italiana. A chiudere io vi do appuntamento domani, vi auguro una fantastica serata, grazie mille a Paolo Negri in regia e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 19. Sono

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Prima dei confini ci sono le persone. Dal meeting di Rimini il Papa parla delle crisi e dell'impegno nella società, poi dice disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo. La bimba morta a Palermo per sospetta difterite, indagati i genitori per omicidio colposo, non avrebbero vaccinato la figlia, positivo il cuginetto, il bimbo però ha sintomi lievi. Sono 7 i paesi europei che hanno annunciato il trasferimento dei migranti verso l'Italia. Il governo respinge le accuse dell'opposizione. Meloni dice il nuovo patto ci tutela. Trump ribadisce il controllo americano di Hormuz. Ieri nello stretto sono passate sotto scorta 40 petroliere. La nostra dottrina diventa offensiva, minaccia Teheran. Nuovi attacchi russi a Kiev, 2 morti dopo le 16 vittime nella città natale di Zelensky. Droni ucraini sulla regione di Samara, colpito un grande centro logistico. Esplosione in una palazzina a Perugia, ha crollato il tetto dell'edificio, 2 persone sono rimaste gravemente ferite, una fuga di gas tra le possibili cause. La Serie A torna in campo con il campionato che riparte con i primi anticipi, San Siro, l'Inter ospita il Monza, in serata il Napoli di Allegri contro il Genoa di De Rossi. Tappa in Olanda per la Formula 1, Russell su Mercedes vince la sprint davanti alla Ferrari di Leclerc, Norris conquista la pole, domani la gara lunga.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne instabile sul nord-est con rovesci tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche nubi altrove salvo qualche addensamento sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani cielo poco nuvoloso ovunque. In giornata locali e addensamenti di calore si svilupperanno su quasi tutti i rilievi italiani. Soleggiato altrove. Massimo in lieve aumento, punte di 36 gradi sulle isole maggiori. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Che bello!

0: fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: dottor Scotti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Buonasera, in Liguria sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato, veicolo in avaria sull'incrocio Colico, Trivio Fuente, Sant'Agata, statale 38 in direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia, materiali dispersi sull'incrocio di Finale Ligure, strada statale 490 del Colle del Melogno. Nelle Marche sulla statale 76 della Valdesino, presenza alberi sulla carreggiata su Aeroporto, in direzione incrocio Ponte San Giovanni, strada statale 3 Flaminia. In Emilia-Romagna, sulla statale 258 Marecchia, corsia chiusa, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ca Raffaello e prima dell'incrocio Ponte Messa. Sempre in Emilia-Romagna, sulla statale 65 della Futa, perdita liquido sull'asfalto, presso l'incrocio di Loiano. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è un incendio sullo svincolo di Rosarno, direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.

0: a 409 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabi crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabi, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ho bevuto! C'è qualcuno!
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Disney presenta:
9: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
10: Maui, Maui, sei mitico.
8: Oceania:
11: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
8: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
12: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
8: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 20.
1: Radio Italia, solo musica italiana, presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affariitaliani.it.
2: Yeah, uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: A me piace mangiar bene.

puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio in tutta Italia in digitale su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qua.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora e ore.

0: Bam bam, bambina.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sono le 21.01.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il Papa al meeting di Comunione e Liberazione, prima dei confini ci sono le persone, dice il Pontefice. Oltre 25.000 persone hanno partecipato alla messa al porto di Rimini. Il conflitto in Iran, abbiamo il pieno controllo di Hormuz, dice Trump. Dallo stretto nelle ultime ore sono passate 40 petroliere con quasi 16 milioni di barili di greggio. In Ucraina, dopo gli ultimi raid russi, Macron chiama Zelensky e promette l'invio di missili intercettori. Putin assicura pronti al dialogo, ma solo sulla base della realtà del campo. La crisi dei migranti divide l'Europa, 7 paesi rimandano in Italia richiedenti asilo. Il governo minimizza, l'opposizione attacca ancora l'esecutivo. La bimba non vaccinata morta per una sospetta difterite a Palermo. I genitori della vittima sono stati indagati per omicidio colposo, positivo anche il cugino della piccola. Dramma in provincia di Roma, due ambulanti trovati senza vita nella loro tenda da Lumiere, la morte forse causata da una intossicazione da monossido di carbonio. Grande sport su Sky per la Formula 1, Norris partirà in pole nella Gran Premio d'Olanda, la gara domani alle 15. Per il tennis a Cincinnati stasera la semifinale tra Cobolli e Fils.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
3: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio e online.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Già dentro al mio starter pan, prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: A Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 22.01.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce.
2: Fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Fantastico, la voglio per le vacanze.
3: Certo, è già qui.
0: Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: A Mac

0: siamo soli.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono problemi tuoi.

0: Track to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: dottor Scotti.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: dottor Scotti.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Oggi.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore instabile su nord-est con rovesci tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche nubi altrove salvo qualche addensamento sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani cielo poco nuvoloso ovunque con tempo asciutto. In giornata formazione di addensamenti di calore su quasi tutti i rilievi italiani. Soleggiato altrove, massima in lieve aumento, punte di 36 gradi sulle isole maggiori. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

questa notte calda di ottobre, apri di cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

che davanti a questo cielo nero di stelle, e ce ne sono stanotte di stelle, forse miliardi. Cuore, non parli, lo sono io che non sento, e per paura di ogni sentimento

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.